stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da di da, dancing. Dancing, da di da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla, argento,

aeronautico e il cielo vuoto abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà.

0: guardando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta a raggiungerlo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola. Ah, zio.
1: Radio Castell, fem poble, fem cultura, fem companyia.

Arrivamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povera camion, in da povera camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisch, sconsolatamente frisch. Parola su parola ci arrivamo un goppo ma scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, trovatori su, la trovatori su, e ci pare a vedere, e ci pare a trovare, una femmona, e ci pare a vedere, e ci pare a incontrare. Vedi, fammi guarda. A buona, buona, buona, buona, fammi tocca, fammi vedi. Che sera, una scurisciata d'orco, ma una piezza lunga.